Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: O mona o phelela wena. E seng hore batho ba utlwisise leeto la bophelo ba hao.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: mohau e ka pa matsidi swa maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: So wait. Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Khaulang like tle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela le SADFM. Ke mo

Soweto. Mosi wa nalane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya setjhaba sa rona. Kaolang le iketle leqhubung la 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM.

0: Uba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: go ba fora ba fora re tsena
2: la tala di ketsa halo ka botlalo le kgaso di bapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otlo lo ha ho le sedi FM ke mo le

0: Mamedi mano mametse pine manati at ladies night are the wind beneath my wings mona holesedi fm orbe jalo mashume amabedi ametse robedi metsotso kamera horena ya leshume lemetso imedi mamedi bile mafala beke amonati nati nati ganeti au banna ho ba hutle mo mamedi ho ba manati Province in the Northwest, Rialeboa, Sun City, au Ziakala, Ziakala. Mamedi a ke so bone botle bo jwalo. Batho ba thabileng batho kore ho le monate nate Rialeboa. Rialeboa ka nnete motho e mong le mong ya bile moo le wena lapemo mamedi tshebeletso le sedi. Di tsebeletso tsa SABC di entse bonnete ba hore re o fa ditaba tsena o di utlwe o di tsebe a ho bile ho tle man mamedi ho bile ho tle re a leboa mme le monse tlang o ska salla morao ho bane ke bone kala mashuma mabedi a metse tsheletseng re tla bela re Ziakala Ziakala mo San City jwale ke tsetse molemo he mo mamedi wa hore le monse tlang o bateng dintho di tsebe ho tsamaya ha monate mamemela metsotso e tsama mona nna le wena re kene mona butle mvalolo re tla ka mona utlwa mang e ke yona e re batla
1: hey ibe ke mang utlwa mang ke a tsebe o mamele le nane o la re ka ofela ka mfeli moloi au tia strat

0: mamedin kinele matsometsing jwalo ka kile ga hlalosa hona le batho ba letsang jwale ntwe monate a o mamedi e bang o swatswa mamela ha o letsa ntse re bapala voice note tsa batho komporena ya o block askise ho mamedi
1: ba re ntshotse ntle di tla ka boraro empa ntshotse golotswana eo ke big 3 combo ya spur Fumela 200 gram ya di pork rib se hlabosang, chicken thigh e bonojana, le 125 gram ya vores, mme di tla le di golden chips le di crispy onion rings tse qollehileng tsa spare. Tsohle ke $159.90 fela. Ha spare a haufi fela, ho fihlela ka di 12 tsa July. Spare, people with a taste for life. Ho na le melawana le dipeelo.

ino monam mamedi ne le letsatsi le na le mosena le mang sa se ke di magola robonga mashuma supilenga a metso e supilenga ha toro ya sibini Elton John e petahala ya hore e be modula stulo wa se hlopha sa papadi ya bolo Watford Football Club ine le letsatsi le na kgwedi ena le mang seno sa se ke di magola robonga shuma supilenga metso e supileng har feta jalo mo medine le letsatsi le na kgwedi ena le mo 2009 matsatsi a mararo fela ka mara hore Michael Jackson a hloka hale ke a sebetsa hantle ka album ya ga e sebetsa hantle ka mane ka UK e di ema jalo buemong ba pile ke letsatsi le na ke kgwedi ena mo mamedi ha Ozzy Osbourne le Sharon Osbourne ba laela jwalo mo president Donald Trump kana kwe o na ikitela ho ba mo president di kgethong tse tlang hore a emise hore letsholong la hae la dikgetho sebedisa mmino wa bona ba re re a o kopa mohlomphei Trump tlohella o sebedisa mmino wa rona mona tabeng tsa hao tsa dikgetho gobane rona ha re dumellane le wena ha re o tsietse mamediki nalane mona ho lesedi FM mashome a mabedi a metso e supile metsotso ka mora hora ya pele re re mmino mmino mmino Livet, sorry is.

Mama di talente ya mushimani ona ya tsosa ya makatsa loyiso are is on me pijana wena tixi are first time di ona wa week age of miracle se bareng ka barbe antodi mahlo ho ra ke bobedi tsebeletso ke le sedu SABC di tabatsena tsa ho ra ya bobedi re di balwa ke sibuhudi Rabosana Roger Madie.

0: to o bua le Ntswaki ra ka ke ka mona ka Kronstadt ko mametse ke le ho 90.3 ke dutse le wena ha monate ke iketlile ne ke re fela o be le letsatsi le monate le futhumetseng le bonono happy birthday voli shapudaso
1: a volisto mvolovolo a uthia ka ga diterata ai voli voli hola mvolisto hola hola hola hola ngwaneso re bonele tsengata ntate re bonele tsengata ntate mokana bodima o tlhona lo fatse a golo ntate re holela ntate ke re ya tile ka mona ka hamatala masi go le sotho ntse go je mvolivoli ha ebe kgotso

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Helang, o batla ho tseba tekatekano ya TV license ya hao? Empa o hloile ho ema sebaka? Se kgathatsehe. Romela ka potlako molaetsa o nang le ID kapa nomoro ya TV license ya hao ho 44210. Hopola, ho sebetsa ditifiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Tekatekano ya hao e tla hanghang hohle moo leng teng. Ho bobebe jwalo feela. Jwale hobaneng o qeaqea? Ife monyetla o kgone ho fumana ditaba ka ho panyaha leihlo. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maqa a le 10 a go ho ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmile o mong hape ka tjhelete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa ithabela. Tjhe, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Ho na le melao na le dipehelo.
4: Re keteka kgwedi ya batjha. Mme re re ho letlobo le letjha. Emang ka maoto. Le itshupe hore ka hara matjhaba a lefatshe. Le teng. Mme le na le bokgoni. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa. Afrika Borwa, ha re a salla morao dipapading tsa mohope wa lefatshe tsa FIFA 2026 World Cup. Mamela kgaso ya dipapadi tsena ho Lesedi FM. Ke molelwa. Ha e le Sontaha o iketlile, o etsa eng? Re lenaneong la re kaofela, le Veli Moloi, Audia Strada.
5: Ao mame di reseveditse ka jeno mona ho Lesedi FM. Etsura majolo hantle metsotsong ya robedi le sekoto. Pele wa tla hora ya boraro. Renere mino mino mino re kaofela. Re tla horeng ya le shimela metsumedi ke tsa ke tswa kwano. Sialemoya sentse se bokolla. O denge tsholo lo ka wokeng. O tsa majolo le mohlophiswa le nanemo. La di papadi DK. Dikeledi le tsiri ba tla obe hore nyane ya botshelela ba o sie jalo ho kakapa ka jazz mama dire shebile bafana bafana he ga jeno ao ba tla le yo a ri afita ka 90 mona ri fitela ha monati nati nati bana ba haisa mama ri go papala tsipine monati Peter Gabriel are in your eyes. Nala ka le bitswe ke Veli Moloi ke mvololo ke a utia strada re kopana na kong etlang mananeo nga tshebeletso ya Lesedi FM mamedi ke a leboa ba le letsatsi le monati man ha ko sia mo mamedi ko sia jalo ka pine monati ke yani ore renegade mona ho Lesedi FM bye bye.

Ale ba bona le ga. Ba ba le. Yo bona ga ba fana ba fana. Ma be di metsotso ke ma shema ma be di re ya ho renya bohlano. Ho renya bohlano e tla ba ditaba. Ka malume bana Rabosana Roger Madiehe. Afrika Borwa na kwa isa e fihlile. Mi SABC 3 kile haela hao la semuso la mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Ho tloa ka la lesomela motsomong Phupjane. Ho fihlela ka la lesome le metso robong Phupu 2026. E ke nnete bo. Dipapadi tse mashome a mararo a metse mene ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus. Re boetse re utlisetsa dipapadi tsena ka kotloloho dialemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Ho tloha moketeng wa ho gakolwa ha mohope ona ho isa papading e kgolo eo Afrika Borwa ileng ya e bapala le Mexico. Sena ha se bolo ya maoto fela, ena ke nako ya rona. All of us, all in one. All in, kaofela. O seke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe. Tsena tsohle ho SABC 3 fela. Etsolo. Tsena tsohle ho SABC. Yeah. Fela. Ke mohasi wa simuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Nge kenye ho homo. Ne se ke tshisa ho lwa la se ke ya ka mo. Re ba mula ka vese. Re ba mula ka vese. Ya re ba mula ka vese. Mona ke malo re di tapelo. Ke hola ke tsona tse di batla male. Ke batla di tapelo ba fana ba fana. Canada butle ntle re tla le bona kana go engwe. Som lift doch.

etlameile e fele mona mabedi ho ra ke a bohlano tshebeletso na ke a mantla le seri FM ho SABC ditaba tsa ho ra ya bohlano di bolwa ke Rabosana Roger Madiehe malume

mokwetlisi wa Orlando Pirates wadu ona batwa ke tshopa sa Raja Casablanca empa ho hang fela itse le letho ke tla dula mona ho mabakanea sentse ndi pizza mo mabele ke o re pizza mo simane o batla o kwetlisa bafana bafana re a tseba re Hiko Bruce o itse ha kontraka e fela ka mora World Cup ya hae fela ke bone taba tse di maobane o re a ka nna fetola menahano ya hae a dula dula fela pizza mo simane le yena wa se batla hlopa setulo sena sa hore a kwetlise bafana bafana di a hamahlatsi di a ka bohlale go ra ke ya botshelela tshebeletso ena ke ya mantlha lesedi FM ho SABC ditaba tsa hora ya botshelela di bolwa ke malome Rabosana Roger Madiehe.

mamela jazz le lehlohono lo tshu sonta ha sesin le sesin ho ho renya bo tshile ho fihlela ho renya bo robi jazz le lehlohono lo tshu lo kakapa ho le sedi FM.

0: Re phetela ditaba tsena tsa gore bosupa ka o lekola di-temperature re kala ka porofense ya Gauteng, Pretoria di raba pakeng tsa 7 le 22, Johannesburg di be pakeng tsa 5 le 20, Vereeniging di tlaba pakeng tsa 4 le 21, Mpumalanga Mbombela di tlaba pakeng tsa 9 le 27, Emelo di be pakeng tsa 3 le 19, ha Emalahleni di tlaba pakeng tsa 5 le 21, Limpopo Polokwane di tlaba pakeng tsa 7 le 23, Phalaborwa di be pakeng tsa 13 le 28, Northwest Klerksdorp di tlaba pakeng tsa 6 le 22, Potchefstroom di be pakeng tsa 5 le 22, Mahikeng di tlaba pakeng tsa 8 le 22, Free State Bloemfontein di tlaba pakeng tsa 6 le 19, Welkom di be pakeng tsa 6 le 21, Bethlehem di tlaba pakeng tsa 4 le 18, Northern Cape Upington di tlaba pakeng tsa 7 le 19, Kimberley di be pakeng tsa 7 le 18, Western Cape, Cape Town di tlaba pakeng tsa 9 le 13, George di be pakeng tsa 9 le 14, Habifort West di tlaba pakeng tsa 8 le 12, Eastern Cape, Makanda di tlaba pakeng tsa 11 le 15, Port St. John's di be pakeng tsa 15 le 20, Hamtata di tlaba pakeng tsa 10 le 20, KwaZulu-Natal, Durban di tlaba pakeng tsa 14 le 26, Richards Bay di be pakeng tsa 14 le 29, ha Pietermaritzburg teng di tlaba pakeng tsa 9 le 24, Ladysmith di tlaba pakeng tsa 6 le 23. Ditaba tsena tsa raya bosupa mmoho le temperature di fella mona ebile le tsa ho qetela tsa letsatsi ka jeno ka lebaka la kgaso ya papadi ya bolo e tlang ho ba teng horenyane ya borobong mo setlhopha sa naha sa Bafana Bafana se tlang ho bapala jwalo kgatlhanong le setlhopha sa naha ya Canada. Boela mamela tse ding hape medi o sa noseng ha nako e tlabe le hora ya bohlano. Ke boela ke kgutlela ho wena ka kapa ka lenaneo la jazz.
1: Mamela jazz le lehlohonolo tshoo Sontaha se seng le se seng ho tloha horeng ya botshelela ho fihlela horeng ya borobedi. Jazz lehlohonolo tshoo ka kapa ho lesedi FM.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata.

0: ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamela jazz le lehlohonolo tshoko Sontaha se seng le se seng ho tloha ho reng ya botshelela ho fihlela ho reng ya borobedi. Jazz lehlohonolo tshoko ka Kapa ho Lesedi FM.

the producer, the conductor, Motapi, the award winning, Mona Yatwa Longa Kamana Maka KZN, Deben, as promised, K. Libito Lapina, Victor Masondo. Victor Masondo. Adebue number on Samhana 086-000-3084. Kimo kidu ting a ting. Hopola regret at the Lele Holo. Lele Holo Hadi history yangolo. Dibuking at the Holo. Lele Tobo Lenzing a little Hola. But that's about the Limong Saudimo. Selemosa 2026 bafana bafana e sebedite il retro la pili history in yarona ya Africa borwa e sa Africa borwa fela Africa gagagareto go bandike ka bongata di hlopa boni botse mashuma mararo tsa o qetela le sono lo ke la haola tsulo la bohle radio e be radio e be a radio e be radio na ke tsepe e yetsang modumo o mo holo le sono la hatsulo le sono lo la bohle

Yo, FIFA World Cup 2026 ifihlile. Shebella di TV tse kgolo, big screens, le monyaka, Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Ha o batle ho fetwa ke a dumela. Latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411 le ditikete. Ikutlwele tsohle hle ka Coca-Cola.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.